ci sono, insomma, cantito con i mappi su Yarin. Sto un carino, pan mancatina, iva maricancinissima spa. Paieturi, Enrique, guaccio i mappi su canciguantando.